mano per dirgli come pria. Le lacrime che non versiam son falte degli spasmi e dei nostri martiri.

terra. Nulla è bello conosce quel ser. Ma lo stesso, poi credo il tuo nome, armi ti hai.

0: fantastico. Vi spiegherete e voi vi rifilatevi, andatevi a vestir, sapete infamia, è violento, ma buono.
1: Infamia, infamia!

0: pasquariello?
1: Siete voi?
0: Sono io.
1: Vivo o morto?
0: Che bestia, e non senti che parlo?
1: Il vecchio senito.
0: È morto. O mortalmente io l'ho ferito.
1: Bravo, due azioni eroiche. Donna n'ha violentati, al padre n'ha stoccata.
0: E te l'ho detto ancora che non vuoi rimostranze. Seguimi e taci. Andiamo.
1: Sì, signore. Stimolarmi conviene perché ho timore.

qual doppio eccesso è questo di sventura per me? Tutto si faccia per scoprir l'empio intanto e non si lasci donanna senza

0: posto che non mi parli più del commendatore o di donna Anna, la libertà ti lascio di potermi ora dir quello che vuoi.
1: Quando è dunque così, veniamo a noi. Sapete voi che io son scandalizzato della vita che fate?
0: Come? Qual vita faccio?
1: Buona, ma se non più, con giuramenti, con inganni e con care, se dur quanto potete, cercando tutti di qualche conquista, mi par che sia una vita alquanto trista. E poi, qui discorrendola, il bullarsi come voi d'ogni legge, oh signor caro.
0: Basta, basta così, mastro somaro. Sai tu perché venuto son fuori delle porte?
1: Per non andare a letto e per farmi crepar dal patimento.
0: Come sei tu poltrone? Tieni, tieni una doppia per il sonno che perdi.
1: Questo pori cordiale mi corrobora alquanto. E ben sentiamo perché siete ora qui.
0: Perché invaghito son di donna Chimena. Ella sen venne ieri qui al suo casino per poterne qua aver qualche colloquio con maggior libertà.
1: Prudentemente.
0: Ma vedi una signora che smonta di carrozza.
1: Dunque, pria che qui giunga, entriamo nel casino per non esser veduti.
0: Oibò, voglio qui in disparte osservar anzi che sia. Vieni e mettiamoci qui, or della

0: questo poi. Qui Pasquariello vi dirà la ragione.
1: Io?
0: Sì, tu. Digliela, digliela.
1: Ma?
0: Ti dico che gliela dici. Ed io perdon vi chiedo, se un premuroso affar con mio tormento vuol ch'io debbo lasciar

0: per me, sentite, vi dirò siccome.
1: Non confondati!
0: Poi boh, non è pericolo! Siccome io dico che Alessandro è grande.
1: Ma che c'entra Alessandro?
0: C'entra e stattivi cheta. Siccome io dico che Alessandro è grande, non era già mai sazio di far nuove conquiste. Il mio padrone, se avesse ancora 100 spose.

0: sei il grande Alessandro delle femmine, onde per far le sue amorose imprese spesso, spesso cangiar suol di paese.
1: Dunque, ha delle femmine?
0: Se voi volete averli

0: della Francia e della Spagna ve ne sono non so quante.
1: Ma senti!
0: Dell'Italia e d'Allemagna ve ne ho scritte cento e tante.
1: Ma senti!
0: Tra madame e cittadini, artigiane e contadine, cameriere e coche,
1: ma senti!
0: Gli amatini, che sian belle, che sian brutte.

domando. Vorrei che subito qua ci fosse un notaro riguardo al genio mio, ma un certo affare mi obbligherà con sommo mio martire ancora qualche giorno a differire.

0: Toffardiana, tralasciate voi altri e andate in casa. E voi cosa venite, signor caro, a mischiarvi con noi ed a pigliar per man le nostre femmine?
1: Far mercurio, che ti faccia andar strappio! Crederesti ch'io fossi come te qualche facchino?

0: lascialo fare.
1: Come lasciarlo fare? Io non intendo che punto sa domestichi con le donne e suonano e promesse e chi tarantellar voglia con esse.
2: Cosa c'è? Cosa c'è?
3: C'è do maioribus.
1: Quest'altro cavaliero vien con la nostra sposa a far l'impertinente.
0: E non c'è male, non c'è male per niente.
2: Quel cavaliero là, questo si prende così per un'orecchia.
3: Ehi, ehi, che fate? Diavolo che se il porti.
2: Vi insegnerò, ser cavalier selvatico, a far l'impertinente con le belle ragazze.
3: Ma se...
2: Zitto! Le belle s'accarezzano.

0: Dico io, che dici? Dico corpo ribatto, che vuoi fatti di peggio?
1: Piaggio, non riscaldarti!
0: Anzi, vuoi riscaldarmi! Animo, parti!
2: Ehi, ehi!
0: Come? Aspetto, dammi una spinta!
2: Va via!
0: Come? Uno schiaffo!
2: Va via!
0: Come? Anche un altro! Corpo, sangue, e tu Cristo lo sopporti! Non mi ha fatti mai simili torti! E avete voi ragione che adesso son poltrone! Ma mi vendicherò dell'insolenza!
2: Taci e va via!
1: Va viaggio, abbi pazienza!
0: A me schiaffi sul mio viso!

0: Ecco subito.
1: Signore, non state incomodarvi di dirmi niente affatto, che capisco per aria e me la batto. Ma che stai fresca?
0: Chi? Dico, statene qui da presso. In due soli restati, eccoci adesso.
2: Ma signor...
0: Ah, mia gioia! E voi, con quegli occhietti così belli, con quel bocchino...

credio che avessi un'anima sì trista per ingannar mio cara. Oh, in questo poi son troppo delicato, son di voi innamorato, e può

Io penso ad ogni modo che lasciar questa bestia è necessario, a questo ancor di perdere il salario. Sento a far un gran strepito per il commendatore.

0: Per esempio, di lui vi avranno detto che un discolo, un briccone, un prepotente, un cane. Oibò, non date retta niente. Il mio padrone è un vero galantuomo, uno che ha tutti i numeri. E se a me non credete, ecco appunto, domandatelo a lui.
1: Costui che dice?
0: E che ora dire? Io faccio giustizia al vostro merito, ma tante male lingue.
1: E che?

0: donna Elvira!
1: Trovo il grano tutto al filo!
0: Zitto! Tacete, adorata mia sposa! È quella dama una che mi importuna! E godo appunto della vostra venuta!
1: Don Giovanni, che avete voi con quello?
0: È una bisbetica che mi viene a seccar! Entrate in casa che tosto son da...

0: prossimamente mi allontano.
1: E credereste voi di infignocchiarmi, ingratissimo sposo? No, tremate di me!
2: No, che voi siete in errore, mio ben! Statevi cheta, che v'amo, che v'adoro e che col rito io domani sarò vostro marito.
1: Con vostra permissione, e che parlate voi, signor, con quella di essere marito?
2: Anima mia, quella dama è una pazza, e nella sua pazzia si raffigura di essere mia sposa.
1: Favorite, e quali segreti avete con quella contadina?
2: Quella meschina è una povera matta, che si è cacciata in testa ch'io la sposi.
1: Ma vi prego...
2: È gelosa, sint'io parli con voi.
1: Dio me badate!
2: Se vi volete divertire un poco, con lei parlate. Io, intanto pien d'affetto, sposa mio bene, a casa mia v'aspetto. Se volete un po' ridere, parlatele di me.

0: detto sia, con vostra permissione, se dirmelo lasciate. Quel diavolo di uom, signore, voi siate.
1: E perché?
0: Non parliamo delle amorose imprese che già son bagatelle.
1: Oh, bagatelle, sicurissimamente. E che?
0: Parliamo.
1: Zitto, aspettate, piano. Non vi basta che l'abbiate ammazzato,
0: che vi viene anche voglia di andar vedere la sua sepoltura. Ma questo ne non far contro natura.
1: Che stolido, che sciocco, che male c'è se vengo a veder per diporto. Come sta ben di casa ora che è morto? Ecco, ecco.
0: Poco aspetto, ora vedete. Tanti ma tanti ricchi per viver nobilmente guardan perfino un soldo, e poi non guardano di spendere a migliaia gli ducati per star con nobiltà dopo crepati.
1: Bravo, qui dici bene, ma vediamo quell'iscrizione maiuscola di colui che mi trasse a morteria. Dal ciel qui aspetto la vendetta mia. O vecchio stolto, e ancor di lui più stolto quel che la fece incidere, la vendetta dal ciel. Mi vien da ridere.
0: Ma signor, che mai dite?
1: Osservate, osservate che la statua ha proprio che vi guardi con due occhi di fuoco al naturale. Che animale! Va, va a dire alla statua che della sua minaccia io non mi offendo, anzi rido. E perché veda ch'io rido di questo a bocca piena, meco l'invita questa sera a cena.
0: Chi?
1: Il commendatore.
0: E via.
1: Invitalo, ti dico. Animo, presto!
0: Ora vedete che capriccio è questo.

0: lo sai tu, Pasquariello, che la sua voce languida e quegli occhi piangenti m'aveano quasi quasi in sen svegliato un resto ancora dell'estinto affetto.
1: Ma però tutto al vento e quel caretto.
0: Presto, presto alla cena!
1: Sì, signore, sì, signore!
0: Peraltro, Pasquariello, pensar bisogna d'emendarsi!
1: Oh, questo è quel che anch'io diceva!
0: In fede mia, bisogna pensarci! Altri 30 anni di bella vita! E poi, sicuramente, penseremo a noi!
1: Tutto sta, signor mio, che il conto non fagliate!
0: Ehi, che vorresti dir?
1: Niente, cenate!
0: E cos'hai? Tu mi sembra che abbia una guancia gonfia da quando in qua. Che cos'hai?
1: Niente, signore.
0: T'è venuto un tumor? Lascia che io sento. Hai un tumore sicuro e tagliarlo convien perché è maturo. A briccone che sei?
1: In verità, signore, io soltanto volea sentire un poco se troppo salci aveva posto il fuoco.
0: Bene, bene, ora via, vedo meschino che tu hai molta fame e dopo cena io ho bisogno di te. Siedi pertanto e meco mangia qui.
1: Dite davvero?
0: Siedi e mangia.
1: Ubbidisco al dolce impero. Ehi, lanterna, cosa hai quel tovagliolo?
2: Odi il favor sovrano solo costui perché li fai il mezzano.
0: Olà! Finché si mangia, voglio che il mio concerto di strumenti sentirsi faccia.
1: Bravo, ottimamente! Mangeremo così, più allegramente.

è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del vendemmie. Le strade di Torino sono dritte, non come a Sorrento. Sei venuto a cercarti, chi non voleva più partire.